In tu ka ka chine na kia tse o tani, ha ku cha ta tuhta wo ku ti hea kena ko te ka. In ta tihtere si e jo tuhta ko a na tuhta na tse te si ole ko ke te tak e Legislative Assembly si tihtere MLA hindi e jo sombak e ko a si kuin te ko so tihtere si ta na o I tariti no. I one aya in li kho. In ta I ku te sui ta nga huri la kani a kwa ke te te I wo. Asa ki tile hati tihtere tzotan ke la tarde asa te kere le kane ga asa te kere le ka ki tite I isi I kute aya niko kutso neku ke lele I u asa ki tile ki hati. Kusi si ya yu nene kwa si kani kwa kuhlionta kwa nikle kani kuhlionta ki ti. Kainte kulu tihcho si jacho som tuhtana zete si I kainte le hati. In ta tihtere si government le kakiti tihtere si ayuna taritino. I tuhta si kani kwa inhitle kun sin leha kiti. I zotan ke kani e une emergency kani sa kiti de. Zat asa de kere lega kiti de. I ga kani kwa kutia kiti de. I si I wo asa kiti le kiti. I si I ta tihtere si. Inatik ayo Tyler Black kiri tisi ayuna tsotan ke kaniko ga tako go yahe na sokun telde I kaniko hea lai tahin liam da. Yone British Columbia kute ko so. In ta tihtere si ayuna I si I tuhtana tse Canada si ayuna I si initle kani che ke le de. I si kani de I tsotan ke kani asatiri I de I asatere le ka kit I de. E koko ya kont erant e kiti I wa I so kwa kukere le hati. I kainte kuru tsotan ke kani asa de kere le kakit isi I pekere le hati. I ki koko ya ne so hamt ele kini wa I ke so kwa kukere le hati. In ta tu ta si kainte am da di di cho si ayuna I si tu Tuhchona tuhtana zete si zotan ke kani de kani kwa kani ku sin le kiti. Intayik e zotan ke asate kini le ka kiti kani de ayen di kong kani zako ki I de I kwa goke kwa kena kena tala hati. Intayik tele si Shana Morgan e chosompak ego zo MLA hindi I yayo guinde. I zokanti kani de sri dik e naso yek e kwa kentada naso hati. In ta tihtere si ayuna den ke aya indi khani si ayun behe tenhe kuri yi la kun ta ta yi ko la khani ga tihta tenga khani ku si de na so hati. In ta tihtere si I wo ku tion te ku si ko la tihtere ku ti si tihcho tihta ne hani piut kuri ti la I si I initle kong ko la pe joan cha ki ti. Charles Yoon and School Kuriti I si ka in ta tihtere si ayune tariti nao yek e kena kena ta yek e nite ki se yek e la ke tagare I ka chu I nite kong kone ki singa te ta kuri ti kani ga ayun yek e kwa ke taga ki ti. Ti impete ka I yek e la ke ta kene kiri hui ga ki ti. Kuzo yone kweba chasi tihtere si St. John's Anglican Church kuri iti le. I si ka lo tono khai kare hua kuzo inteki tihtere June honen ona ke zende. Inta tihtere si pega nao ki singa. Inta tihtere si one legion I kuiye kotega. I si tihtere si Isabel Leishman hiri di si di di si son lao no khai kwa so ya ti kho zain di ya ti kho kwa la I na gu yi ta shi khani organ ki di khani na gu yi in ta di te 2025 ku yi kwa so na gu yi ya ti kho zain di I shi khani na gu ki yi ga in ta di te le si ya ti kho gu ni cha gu ta di ayun li zina zi di ha di gu ta kwa la ga na so ha di. In ta tene xe asa tite ayun tene kehe ala za ta di. In ta tite ta zene gozo yona ke tsi ga. Tite le si ta kwe si konga kiri di kene kiri hui gare shiki yi ga ki di.
Entä tite Father Solberg kiriti ia jati atlikenko ga jati jatihini. Entä tite le si pekare kanite ajun nesot ja ajun lihine zite la nesohati. Ingare ajun lihe katsari tiin kanikola ga. Entä tite asikola okere le kanikola kiti ga kakiti. Entä tite le si ajo atlikenko zo Arctic Bishop he the Alexander Prior he the C equal go head iga. Cause the title is in a tapreed can a time he the C title is you are in a can then a could they see you know you see that it you know you see a city think can you can you go get In that title, see a unique quote go a see a unique a city tinte kiti tite Nathan Obed ITK go a president in ye. You see a unique that tarde a federal cane a see a case a see a good di cane case see there. Tutana kete see you a saki e goody on the lake a kint adi. Then so the cane outlined adi. In that he opened there a see three di tion adi. Did a federal government say a sick like a tada. Into see a unique and as well like a tada and so hati. E nutrition north see a yungu so like he tion de ipe di pesi tariti si hin yua tega gusuna ki ega gusuna ki tion dadi. Kind a kulia on e si yemo lanen kute a sida shati tinde kind a ladi. In that dichter si tu tanats e tesi a yuna si taski tu kainats e tigo so yone e da. ATV goes a lacola. E sitite mi omulanente goga gucare, canacat o canigan, the gulna can see then pay candela. E canisi denga better on, denga better on that it better denga de care, becanas as secanita hati. In that detail, seeing a tutawo gutihe, a canacuita.